0: Marine avec Escroc. On retrouve cette chanson dans son album Cœur maladroit. Voilà, si vous l'appréciez. Et puis si vous préférez le cinéma, peut-être que vous avez les pop-corn à portée de main. Et c'est parfait. Place à la corde au cou et à son lot de surprises.
1: Paraît d'où ton film ?
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
1: Radio East ou la corde au cou, dit Gus Van Sant, au Deadman Wire, une version originale, est mise au campada.
3: Un film inspirato d'un fatto vero accaduto in l'anno dei 70 ai Stati Uniti.
1: Ie in un 1977, per essere più preciso. Un film e un primo di Gus Van Sant da poi 7 anni e poi a forma d'un thriller criminale. Ciò che mi è piaciuto è a forma semplice, quasi brutale, vicino ad un documentario e di viure di Lebiga. Gus Van Sant ha lavorato con i documentaristi Alan Berry e Mark Enox e ha provato da una vera corrispondenza visuale con la realtà.
3: Ma ci sono parti che sono ficzionate pure. Anche se l'evento è stato documentato in diretto a Lebiga, tutto un nemico è stato filmato. E i scenaristi hanno inventato ciò che si è detto tra i due protagonisti in parecchie scene.
1: Ed è giusto appunto la questione che voglio discutere oggi. Ma prima un piccolo riassunto di storia. In un 1977, Anthony Kiritsis pia ostaggio Richard Hall, presidente di Meridian Mortgage, una società che Kiritsis palesa da velo arrubato. Il fatto è filmato in diretto per la televisione e diventa presto un affare nazionale. Kiritsis è un criminale o una vittima che domanda giustizia? Ecco la questione che divisa gli Stati Uniti e che il film decide di bande d'orna.
3: E di nuovo la nostra questione d'oggi?
1: Ie e no. La questione per me sarebbe piuttosto

0: perché l'arte è particolarmente un cinema ad obra così i fatti veri per contare una storia. E come va l'arte per parte di una storia personale e fare un'opera universale.
1: Torna filosofia.
0: Perché l'accordo qui conta la storia di un fatto vero, ma rubone una vera riflessione nanta amorale e nanta zugeda capitalista.
2: E la politica,
1: non ne hai mai una decia di tutto che? Beni sempre qui, curato zuppa intellettuale indigesta e ci fa di cagà. Mi pare che ti piace di stati assenti a di cose che barrano intelligente, ma ti impipi di ciò che piace davvero a niente.
0: No, perché tu sai ciò che piace a niente?
1: Yeah.
0: Allora vai, parli tu di un film.
1: L'accordo cu è riusciuto perché c'è un suspense di un thriller semplice e efficace che costruisce e fa crescere attenzione piano piano. L'attore sono tutti uomini e noi siamo presi in storia subito al principio e ci tende sine a vine. Il scenario è giusto, i dialoghi eccellenti, a viura perfetta in sua semplicità, e qui c'è una buona ricetta per fare un film buono. Fa un film semplice, un film che parla ai nostri sentimenti, ai nostre emozioni.
0: C'è vero, ma un film può parlare a nostro cuore e a nostro cervello a tempo. C'è che per me un film buono.
1: Hai sempre qualcosa lì, sono miracoli.
0: Yeah, mi piace di gonfiare conversazione.
3: Merci Saint-Pierre, merci Misandre. On vous retrouve bien sûr demain pour parler cette fois-ci de critique cinéma. Stéphane Bern est de retour dans quelques instants. Le temps d'écouter un extrait de l'album All Needs You Donny Goes, Una Fiera No, et voici Tu Gastagno.

0: Charlotte Cardin, tant pis pour elle. Grande décision qu'elle a prise. Elle veut chanter toujours en talons sur scène. Écoutez, si elle est confortable comme ça, tant mieux. Allez, aujourd'hui, on confie l'organisation de la journée aux plus jeunes. Alors, que mettent-ils au programme de leur week-end ?
1: Salut. Oggi siamo con Pasquale e di Biguglia. Pasquale, cosa hai fatto questa domenica?
2: Sono andato in giardino. Ma i sommeri erano in giardino. Sono sommeri che sono muliti. Sono i mosumeri.
1: Come si chiamano?
2: C'è Steluccia, Mumulia.
1: E cosa hanno fatto allora?
2: Pugliano in trane drogo un po' di cavalli.
1: Hai anche cavalli?
2: Si chiamano Salicella, Brunella.
1: E onde sono i due cavalli?
2: Ora sono andato al campo. Ma i sumeri hanno trovato una sortita. Sono scappati in paese, accanto a San Michele.
1: E allora si è andato a cercarli?
2: No, dirà mamma e Orio. Orio è lo dirà un cane. Ma quando a mia mamma abbia toccato 4 grigi, era nel trovanga.
1: Allora dirà difficile.
2: Mamma.
3: No.
2: Era difficile, ma un cane era appena giù culetto, ma ora è grande, dunque ora è Orio, ma per un momento è in casa.
1: E cosa fa di quei cavalli?
2: Sono andato a spassicciato in cui rimorca di cavalli e in cui carcata. Ma Saligella ha una sella troppo giuga. Ora sarà nera, è troppo giù capella, mais prenez-la, oui, perfetta.
0: Eh ben dis donc, ils en font des choses, hein, ces enfants, ils sont même plus actifs que nous par moments. Kinébens, tous les jours sur les ondes d'RCFM, on parle baleine avec Fabrice Fenouillère d'ici quelques minutes. Avant ça, on se fait un petit souvenir des années 90, toute une génération qui a été bercée par cette chanson de rupture, c'est vrai, mais on aime quand même Nathalie Imbruglia avec Torn. Bon samedi.

0: Dolce Vita. Ceux qui sont en vacances, qui ont envie de faire des petites sorties et de profiter aussi de la nature. À Luchana, il y a une sortie, des sorties en canoë-kayak qui sont organisées sur le Gaule, au canoë-kayak, balade en famille ou entre amis. Ce dimanche 14 juin, rendez-vous de 9h30 sur le parking du club de canoë-kayak CKG commune de Luchana. Alors 10 euros par personne, voilà. Il faut de l'eau quand même, des petites lunettes de soleil, une casquette, un maillot de bain. Vous pouvez réserver, c'est même obligatoire, auprès de l'office du tourisme de Maranagaul au 04 95 38 43 40. 04 95 38 43 40. Du cinéma ou des séries aussi, le choix de Misandre Afondache et Saint-Pierre ou Médor.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Radio East ou la corde au cou di Gus Van Sant au Deadman Wire, une version originale, est mise au campada.
3: O film è ispirato ad un fatto vero accaduto in l'anno dei 70 ai Stati Uniti.
2: Ie in un 1977, per essere più preciso. O film è o primo di Gus Van Sant da poi 7 anni e più a forma di un thriller criminale. Ciò che mi è piaciuto è a forma semplice, quasi brutale, vicino ad un documentario e di viore di Lebiga. Gus Van Sant ha lavorato con i documentaristi Alan Berry e Mark Enox e ha provato da avere una vera corrispondenza visuale con la realtà.
3: Ma ci sono parti che sono ficzionate pure. Anche se l'evento è stato documentato in diretto all'epica, tutto un nemico è stato filmato. E i scenaristi hanno inventato ciò che si è detto tra i due protagonisti in parecchie scene.
2: Ed è giusto appunto a questione che voglio discutere oggi. Ma prima un piccolo riassunto di storia. In un 1977, Anthony Kiritsis pia ostaggio Richard Hall, presidente di Meridian Mortgage, una società che Kiritsis palese ad avere rubato. O fatto è filmato in diretto per la televisione e diventa presto un affare nazionale. Kiritsis è un criminale o una vittima che domanda giustizia? E qua questione che divisa gli Stati Uniti e che o vimo decide di bande d'orna.
3: E di noi la nostra questione d'oggi?
2: Ie e no.
3: Ah, oh.
2: La questione per me sarebbe piuttosto perché l'arte è particolarmente uggine ma adobra così i fatti veri per contare una storia. E come va l'arte per parte di una storia personale e fane un'opera universale.
4: Ah, e torna filosofia.
2: Perché la corda au cou conta la storia di un fatto vero, ma brubone una vera riflessione nanta a morale e nanta a zugeda capitalista.
4: E a ua politica, non hai mai una decia di tutto che? Ben sempre qui, curatoso pa intellettuale indigesta e ci fa di cagà. Mi pare che ti piace di stati assente a di cose che barano intelligente ma ti impipi di ciò che piace davvero a gente.
2: No, perché tu sai ciò che piace a gente?
4: Yeah.
2: Allora vai, parli tu di un film.
4: L'accordo cu è riuscito perché c'è un suspense di un thriller semplice e efficace che costruisce e fa crescere attenzione piano piano. L'attore sono tutti uomini e noi siamo presi nella storia subito, al principio, e ci tende sine a fine. Lo scenario è giusto, i dialoghi eccellenti, a viura perfetta in sua semplicità. E qui c'è una buona ricetta per fare un film buono. Fa un film semplice, un film che parla ai nostri sentimenti, ai nostre emozioni.
2: Gebera, ma un film può parlare al nostro cuore e al nostro cervello a tempo. C'è qui per me un film buono.
4: Hai sempre qualcosa ai sono miracoli.
2: Yeah, mi piace di gompie conversazione.
1: Vous écoutez ici.
5: Ici, RCFM.
0: Almeno a Siri Droano, Siri Degano, Sistutsigano, piuttosto e più gentile. On va retrouver Rib avec Evelyne Fontane pour parler des fameuses chèvres anglaises.

0: Jolie chanson, ça bouge. Allez, on va retrouver un extrait d'une autre émission, c'était Serge Vac. Un extrait d'Idea Ostra, Couchete, Vanuji, Cervioni, Ridalia, d'émission di Giancarlo.
1: RTFM, d'Idea Ostra, Giancarlo Marsini.
2: Beh, Bruce, una elezione, le radio a pretensione, desse un nuovo candidato allo posto lo più alto. Ha giovato una scommessa, voglio dire a mia promessa, perché la radio accompagna un'emica, una magagna. Con le mie le ragioni, per radio a quale giugno, una radio partigiana, una domanda radio all'anziano. E finita la distribuzione, non si sbocca più da pensione, scroccheremo i ettini e serremo i bacchettini. Per essere sicuro di vincere, chiameremo i scaladici, mangeremo le salsicce e lo broccio in coinici. Tempo via da Meria, rivieremo l'Ubiano, di comune all'urbanismo spenderemo una gria. Il botto di Bastia ne veremo una pianura, in marina di Vigagliola, un tonnello sino a ognuno. In borgo lo Giradoglio, un grande arco di trionfo, a mezzo, il più bello corso, maraviglia di sto mondo. Porto noi, chiameremo la città di Bortivecchio, per tutti i ricchi turisti, domaremo i villari. Alzeremo in Bonivadio un domo sopra Uburto, un ponte sino a Gavale, poco in premere Ugosto. Da Iaccio del Ferico in Bizzarone Scalera, Serafino del Lungorgo, che affoga la città. L'Università di Corti, un centro internazionale, riconosciuto in Monosano per studiare il gas umerso. In Valagno, campo d'aviazione, costruiremo una nave spaziale, andremo in universo a cercare un altro verso. Appariceremo Gabigosso per sfruttare le ricchezze, fini da sputazione ci metteremo un romanzo. Ma per compiere questo buttaccio, sta da sempre questo messaggio, lasciate stare in pace chi non adora un piace.
0: Stefano Igervion, Didier Oustre, missione che vorrei duade tutta settimana. Parla de custi in corso, da de poesie, rigala de canzone, cerca de parole, busca de dino parole. Englishman in New York à 11h. Un point sur l'actualité. Bonne matinée, bon week-end avec nous.

0: Change. Scorpion sur ici RCFM. Il est là, ciaspeta. Conosceve nostre bien te gorse. Die Vincente Albertini, che non ridruemo.
1: Oye, buria barla d'un arburu. E dies ovronde in forma igore. Udiolu. Cresce alto, largo. E fage un'ombra densa. Si droa spesso au gentro di baesi, come un logo di scontro. In dei tempi, si vegeano e reunione sotto udiolu. Era un arburu di bage, di giustizia, un arburu sagru. Ma già chi sa obra di più odie, dieuso viore. Un fioruccio di aru, provumadu. E questo, si goglie per fa disana. Una disana che tutti conoscenu, quella che calma. Udiolu aiuta a rilassarsi e aiuta a addormentarsi e di nu bonu per la digestione. Fage isoviori a vine di ueranu e al principio l'estate, quando li abrenu, uso bruvume si sperdie e affacano tutte labe. Udiolu è un arburu di vida, un arburu che dà fronde, fiori, ombra e ancumele, ma soprattutto stonde di bage. Bagetti fioridi.
0: E si t'abaisse au diolo, come la Igea Gansona. C'est pas des salades dans quelques instants. Mylène Farmer, son nouvel album, c'est à qui le tour? Juste après, on retrouve Fabrice Venière et je vous donnerai aussi, après la rencontre avec Fabrice, le programme du Parc Galet à Talluy-Soulages. Au bon

0: Ici, on est sur la partie thermique. Donc, vous voyez, vous avez des moteurs, vous avez des boîtes là-bas.
1: On va essayer de trouver les limites de mon creusement.
2: Je pense que vous connaissez celui-ci. C'est le plus connu, hein, en principe. Le canard colvert. Ouvrigeons, on est.
3: Aller dans la nature, aller marcher, c'est le partage.
4: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
5: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ICI RCFM.
6: Au réveil, on est tous un peu... Au saut du lit, c'est dur. Hein. Pas facile d'émerger le matin.
7: Ah non.
6: Heureusement, nous avons RCFM. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous dès 6h à la radio.
4: 6h30 sur Via Stel et quand vous le voulez, sur notre site ou votre appli ICI.
6: Infos, cadeaux, services pratiques, reportages,
4: sorties culturelles, balades, musique,
6: la matinale de RCFM,
4: c'est le bon réflexe.
6: Vous écoutez ICI. Ici RCFM.
4: Tito Limongi, Saint-Tigué.
8: On est là, Saint-Tigué.
9: Salut des saluts d'aboi tutti qui ci sta la sente. Tito Limongi a stu microfono e biso oramai aperte e porte in emissione Saint-Tigué. Allora, a du plaisir d'accogliervi per passare insieme, se vuoi dire con sento ben inteso, una stondetta in giro a un tema musicale o mica per scoprire o ritrovare canzone. Allora, oggi è una ballata di screen, allora mica di televisione, ma piuttosto di serie. Allora, sapete chi ci sono i film, ma le serie hanno avviato una piazza appena davanti per la porta, un tempo che ne avevamo per figliare su screen e per la porta a ciò che ci piace a figliare. Allora, Badia Bortà non ti studia su qui in giro le serie. La prima serie che ho scelto si chiama Arcane. Allora, Arcane... Infatti, di un qualcosa che nasce per la porta un gioco video che si chiama League of Legends. E manda a seguire da due ville opposte, due città, Piltover e Zaun, attraverso due personaggi che sono surreali, ma che aprono due universi che sono sfarenti. E giusto appunto un'opposizione tra magia e tecnologia in un ambito comunque assai rimarchevole e ben fatto, a me mi piace in tutti i casi. E un gruppo che canta una canzone di questa serie si chiama Woodkid. Allora, Woodkid infatti si chiama Johan Lemoine, che è francese, ed è per quel che sia che è completo e che come si dice è un touche à tout e che ci propone un titolo che si chiama Two Ashes and Blood. E uso universo qui casca d'incanto con sta serie a qui che parla appena di tutto qua sa i misteri e di noi un ambio particolare. Allora vi lascio subito con la prima canzone Woodkid, Two Ashes and Blood.
10: You walk along the edge of danger,

era Woodkid ku Ashes and Blood di un titolo che dice che a tempo la serie Arcane e giusto appunto Woodkid aveva lavorato direttamente con i creatori, e sta serie che portando di come una viola mossa ha fatto la scelta di bigli artisti conosciuti e di lavorare direttamente con lui e con risultati che noi conosciamo, allora chi ci l'ha andato a scoprire perché chi è contunque meraviglioso. Un secondo titolo ci porta in una serie che si chiama Un très mauvais pressentiment. Bon, vi faccio contunque un rialo non pronunciarlo all'inglese. Allora, ma seguì da un coppio che si da marità, sino a qui tutto va bene, da qui a 5 giorni festa, e poi a un momento beh, un affare, due affari che li barano appena essere strani e comincia a avere un pensiero. Bon, intanto di una serie che non mica mette tra tutti gli occhi, ma di quanto che è ben fatta e che è finalmente in giro all'amore. Il titolo che vi propongo si chiama We Will Not Be Lovers e il gruppo si chiama The Water Boys. Allora, questo titolo va come lo gioco della serie, posto che c'è un universo che è gode, che mantiene un filo d'eso e un nome di questo punto particolare particolarmente ridimato. Allora, la serie, un po' di amica di ciò che si passa a fine, se volete andare a figlia di burro, in tutti i casi, un titolo per me, per conto mio, va d'incanto con la serie che lo porta. The Water Boys, We Will Not Be Lovers.

0: Ici RCFM.
1: Saint-Iguet, Tito Limonge.
2: The Water Boys, We Will Not Be Lovers, sempre in delle missioni antigue, siete sempre all'ascolto di RCFM. In tutti i casi noi passiamo un bel momento qui, in studio, e spero di dire le stesse affari per voi, e mandate scopre un terzo titolo e mi arriva appena in de noi Quaseria Plein Orientale, che è una serie che è uscita nel tanto che là. E c'è una stagione numero 8 che si fa e di Pierre Gambini e Anissa Barudi che ci vuole uno studio titolo qui e fa car corso Zahim, allora tanto pronuncio male e mi ne scuso. In tutti i casi la serie ci parla di una Corsica che è urbana e in due si intrecciano lotte di territorio tra bande in un profumo di mafia e di gombine, appena gelato, appena moderno. La serie che propone immagini che d'abitudine non si vede mica o scheno così e ci fa piacere contunque, e la canzone qui di un mischio tra la lingua corsa e un'epoca influenza orientale, come la maniera di lavorare, appena la maniera uso di Bergambini, che va a cercare appena diritti a manca, ma sempre con buon senso e con qualità assai, e ci propone un mischio che gli è bella di mente. Un peccato perché chi è troppo corto. Allora, per Gambin, se lui sta assente, per piacere, allungaci studiato lui che ci piace assai. Pierre Gambin e Anissa Barudi, Tfakar Kosh Zahim.

Pierre Gambini, Anissa Bahoudi, qu'on studie de l'Ingir Azeri à plein oriental. Alors, c'est un peu de cette émission, les Antigues, Ingir, juste à point, les canzones qui imbirupent nous, ornent nous Azeri. Et qui, bon, on en tout dit, alors, qu'est-ce qui a peine et du connichou de Azeri et nous? Alors, Simon Hawkins, en 1983. Et Will Byers, Sparish, chez Dazogaza. Les amis qui sont passionnés d'un jeu qui s'appelle Dungeons & Dragons appartiennent à l'origine. Et tant que si nous avons un misto de fantastique, mystique, à peine il doute, et à mi-dall'année de 80, et au Stasiria, bien entendu, de reconnaître de dire Stranger Things, et au dire de Kate Bush, Running Up That Hill. Alors Kate Bush, di quantunque il chi sia di particolare, perché una voce che è spessiva, assai e singolare, si riconosce a prima nuda, sta voce qui. E, bon, pare di titoli che sono conosciuti e studi è rinato quasi qui, posto che è ammantuato. Quando la perisce in Azeria, tutto il mondo si era un po' di indegno, non ha piatteforme per ascoltare la donna. E ciò che è bello di noi, di va rinasce appena ciò che è ben fatto, ammantuato, e che dopo o musine scorda o mu mette la gamba, perché dice che è così, di la vita, e rinasce così ancora più forte. Allora, sta Azeria, chi è quantunque figlia, Ciria la studidulu o Ciria la donna studidulu portata da Kate Bush Running Up That Hill.

Sì, ad esempio l'ascolto di RCFM, l'emissione Senti Gue in giro a Iserie, e abbiamo ascoltato Kate Bush, Running Up That Hill. Kate Bush è anche di un artista quantunque conosciuta, e anche crea, chi canta, chi compone, un'artista completa. Sempre nell'universo di Iserie, ma in giro ai più remosse, un po' su mica l'emissione senza menta a Dragon Ball. Allora, Dragon Ball di un bene da un manga, ben inteso. Seguitiamo a Sangoku, chiamo io Sangoku, di un zide letto con una goi scimmia. Non da chi beve caffè o bastizzo. È mandato da un'altra pianeta per distruggere la Terra. E finalmente si ritrova a difenderla. Allora, il percorso di questo zide letto che dopo un grande e fa esempio scelte in giro a UE e riesce di nuovo a convertirsi in cattivi in persone rare. Allora, che dire, sarebbe una strada che l'uomo deve pigliare, convertisce ognuno a UE. E beh, stasera ci rialla un universo che campa sempre oggi, pur se uso autore è sparito, e vi provo un titolo che non è mica direttamente esciuto da serie stessa, che dia finalmente un specie di remix con un sample, un pezzo di musica di Avio Ramosa, e hanno fatto qualcosa. Allora, il gruppo si chiama Porta e di un rap in giro a Dragon Ball. Allora, finalmente a Barule un sottante ricerca di chi ci guida a ascoltare un ritmo, a ascoltare eBay e nude chi sottiappe. E questo rapporto qui, che spagnolo, si è fatto conoscere da internet con questa canzone qui, e che gira abbastanza bene e che piace assai a gente. Allora, sono la conoscita di Mick, a vi propongo qui, Porta Dragon Ball Hat.

Te. RCFM emisioni Zantigue e diramu a Santia Dragon Ball Rap e Urup Porta. E ma arrivano a una serie che ti ho presentato già a Kabui di emissione che si chiama Arcana. Allora, la serie a Bayouette che rialava un spazio bellucci terribile e un spazio sonoro e musicale che è quantunque particolare e di qualità altissima. Qui è marito a una canzone con due artisti tra conosciuti che sono Stromae e Pomme. Il titolo si chiama Ma meilleur ennemi. E giusto appunto, è un titolo che homo con te me ha rodato così, non ti radio così, ma senza avere una lea con staseria. E per dire che staseria quantunque è potente, posto che ha riuscito ad unire due mostri di la canzone per fare un duetto che è emozionale, intenso, perché la musica è moderna a tempo e di spudila, di così, si risponde noi oggi, si completano di colmo di tensione drammatico. E poi, giusto appunto, va, torna d'incanto con ciò che lei ha serie, lui un combattuto tra due universi, due mondi sfarenti, che finalmente, invece di lampasse in un combattuto, si buerriano completamente come lo giure. Allora, Stromae e Pomme.

Tomae et Pomme, ma meilleure ennemie, e si l'esempio per l'ascolto di RCFM, l'emissione Senti Guè in gira e serie. Allora, questa canzone dirà quantunque appresievole, eh? E che ci parlava di l'amore e di l'odio che si intrecciano. O possiamo dire che abbiamo scelto per voi di in gira e serie Gomorra. Allora, Gomorra ci invita in Napoli, in Italia. E ma si guida la famiglia Stavastano e uso capimacchia Don Pietro. Allora, egli hanno un mano e gumande di a mafia locale e finalmente di quasi tutta l'Italia, ma una nuova generazione sa facca e questa qui è decisa a farsi valere. Allora, tanto nasce nuove lotte, eccetera, eccetera. Allora, stasera qui chi è bella a un livello di scelta e di immagine, perché ci ritroviamo veramente in dei guerrugi napolitani qui e quasi quasi, allora se mica se la vado a parlare sta viola qui, si sente quasi a buzza di guerrugi con gli so brutti, per dire bien, sono andati veramente vicino a ciò che gli so i guerrugi budigoni budigosi. Sta canzone finalmente ci parla di speranza, ci sono i nulli ma speranza, la canzone di Eugenio Guin, allora Luciarello, Roberta Romano e Anteo, e studiato che si chiama Nuggi Volime una speranza, che è un bulleggio di napolitano a maggiore età, appena italiano mi pare a mezzo, e ha scelto una versione appena più orchestrale, qua assai gode in un che è appena più bella per me, e barule che sono realiste e dure, si appiccicano come l'ugiore all'ambio di Aseria che è a figlia di noi. Allora, Luciarello, Anteo, Nuggi Volime, una speranza.

mano. Noi ci volim na speranza di aseria Gomorra, si esempio ascolti la CFM in gira aserie. Una aseria donna appena urbana e donna appena in gira a mafia si chiama Mafiosa. E abbiamo ritrovato un titolo di Pierre Gambin tono una volta, ma giusto appunto per dire chi è Pierre, va già assai, assai in questo mondo musicale e che adunisce comunque due arti a televisione e a musica. Aseria dunque un nome vale da tutto, seguito da San Paoli che si ritrova a capo di un'organizzazione mafiosa potente e finalmente di una donna che deve fare sopra in un mondo di violenza e domi anche una buona mica abate. La canzone ci balla finalmente, ci porta la stessa l'entità di aseria e ci balla di budere di famiglia e tutto ciò che si intreccia a mezzo e traduce in una complessità che luce in questo mezzo mafioso e particolare. Allora, Pedro Gambini, ma...

Pedro Gambini, mafiosa com estudido famoso, hein? Quanto azeria? Un altro azeria, un altro titolo in queste missioni antiche è una serie che si chiama Hannibal. Allora, Hannibal, se guidiamo il famoso, terribile Hannibal Lecter, psichiatra famoso, e William Graham, che dice al paziente, che è un giovane profiler, di FBI, che è affascinato dai serial killers. Passionato. E tanto c'è un mistero, si inizia qualcosa tra sé, una relazione appena speciale, e ci porta in staseria che è quantunque famosa, anche se è omosa, ciò che si passa quando qualche si avvicina appena troppo da Hannibal, che là appena avame. Ci ritroviamo a mezzo a degori famosi e magnifici, quantunque c'è una scelta tremenda, l'attore principale di noi, quantunque assai uno. La canzone si chiama Snake Charmer e come la dice, è per Esepe, per incantare Esepe. E beh, ritroviamo appena sto lato qui orientale e sto qualcosa che ci fa girare il gabu, ci porta con lui. Allora, ben inteso,

Brian Weitzel e Marc Almond con Snake Chamber. Marc Almond, ho tante alcuni show di oggi di Soft Cell, tentarlo a fare così. E ma sta nella stessa serie, Hannibal, che mi piace assai, non so mica niente. E ma ritrovo un titolo portato da un gruppo, Siuxi, Love Crime. Allora qui, torna di un titolo che va quasi ria, o se no la verità mica scelta, o se no quelli che hanno fatto la serie la verità non mica scelta, ben inteso. E c'è un uomo appena intimo qui e che gli ha vine di la serie e qualcosa di simbolico assai, una conclusione emozionale. Allora vi lascio con Love Crime, Sai Succeed.

Love Crime, sur titre da serie Hannibal, e si desempa la scultura RCFM, qua usta emissione Zentigue in gira e serie. Ultimo titolo di questa emissione qui, di un titolo che si chiama Running, di Delta Spirit. Allora, Giulia punde a serie The Walking Dead. Allora, Walking Dead ci porta a scoprire un personaggio che si chiama Rick Grimes, che si scende un giorno in un ospedale così imbrancato, e quando lo sarizza non c'è più nemo, è ammentuato, sconta un ebogi zombie. Allora, ecco, è finita la storia. No, non è mica finita, non è mica tutta fatta qui, finalmente ad andare a ritrovare d'altri che lottano per sopravvivere, che si chiamano in casa, eccetera, eccetera, e tutto un mondo che si ritrova in una posizione negativa, post-apocalittica, e dopo qualcosa che finalmente non si sa mica ciò che si è passato, ma ce la impara di nuovo a campare. Allora ce la sopravvive, e stasera rimette finalmente l'umano in faccia a ciò che lui è, o ciò che lui tocca essere, l'essenziale, ciò la vive, e traccia lei su già le volte con uso vicino. Allora un pezzo musicale che gli è dinamico assai, è un'energia forte, un ritmo rapido appena, e che ci balla di l'urgenza, e chi traduce una beura, a beura di tutti i giorni stasera, perché chi un po' dorme tranquillo quando forse chi uigina da bene a mangiarci un pezzo a recchia, e chi corrisponde giusto appunto a l'universo di Azeria. Ultimo titolo di l'emissione Running di Delta Spirit.

0: Corsica, Sicilia e Sardegna sono le isole di Mediterradio, la trasmissione che ogni settimana crea un ponte di voci e musica grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corsa, Frequenza Mora, con Vito Violchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. Salute amiche e amici.
1: E saluto a tutti, contenta assai e ritrovabile su un nuovo episodio di Mediterradio.
2: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio a tutti i nostri fedeli ascoltatori. Dopo le puntate speciali dalla Tunisia e da Marsala, ritorniamo ad una classica puntata con le tre isole. Penultima quella di oggi e sentiamo con quali argomenti da Vito.
0: Il 16 giugno il Parlamento francese esaminerà il progetto di proposta costituzionale per la concessione dell'autonomia alla Corsica, un momento cruciale, come spiega Romain Colonna, presidente della Commissione delle competenze legislative delle regole dell'Assemblea di Corsica. E la vicenda dell'autonomia è legata a quella della lingua corsa, con insegnamento immersivo rilanciato nel corso di una manifestazione a Bastia. Sentiremo la voce del presidente della scuola corsa, Giuseppe Turchini. Il prossimo 27 giugno, appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione a difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+, e sentiremo Carlo Cozza dell'associazione ARC. Giovani e mondo del lavoro in Sicilia, l'Union Camere organizza seminari informativi, ce ne parlerà la segretaria generale Santa Vaccaro. Poi la cultura con Marcella Croce, autrice della guida Borghi della Sicilia, e lo storico Anthony Santilli, autore del libro Frammenti insulari, nuove prospettive storiografiche per le isole del Mediterraneo. E per l'attualità, allora andiamo a Bastia da Matteo Burini.
1: La banda istituzionale a Corsica si è giù e si borghi tempi, dopo 4 anni di negoziazioni tra le leti corse e lo Stato francese, si compie a poco un progetto sui bovò aperto dopo la morte di Ivan Colonna nel 2021. Da suo progetto è sorto più tardi un progetto idesto di legge costituzionale per dare a Corsica un Stato d'autonomia in un quadro della Repubblica francese. Udesto sarà dunque studiato all'Assemblea nazionale il 6 giugno prossimo. Una tappa importantissima per quelli che portano il progetto in caso di cambiamento di riguso da parte dei parlamentari francesi, tutto si andrebbe a caderno e addio all'autonomia. In caso di validazione, il testo sarebbe passato inoltre in mani del Senato e del Consiglio Costituzionale, che anche di un buon riguso. L'attesa è tremenda in l'isola, come la dirige Romain Colonna, eletto Europa autonomista fa proprio insieme e presidente della Commissione delle competenze legislative e di regole dell'Assemblea di Corsica.
3: Di una questione di pigliare in conto l'insieme della storia contemporanea di Corsica di poi oramai 60 anni, una rivendicazione vecchia che si è tradotta in modo democratico e per un periodo più recente di pigliare in conto i mesi passati e l'annata passata di discussione e d'accordo politico con il governo francese, che oggi porta un progetto di legge costituzionale al Parlamento. E dunque noi abbiamo lavorato, ma continuiamo fino all'ultimo, a lavorare per convincere la rappresentazione parlamentare e rispettiamo di sicuro la sovranità del Parlamento francese, l'Assemblea nazionale in Parigi e del Senato, ma noi siamo qui di noi per convincere questa rappresentazione di bisogno assoluto di questo progetto di riforma di legge costituzionale per sbucare a livello politico dentro una situazione che può essere accettabile per i corsi, per migliorare la vita dei corsi e di noi per assicurare la base di un buon corso. Di sicuro che la Corsica ci rimanda sempre a un insieme di rappresentazioni di valse, di crispazione, di tensione, di conflitti, ma penso che di pochi anni e di mesi abbiamo fatto la dimostrazione che eravamo capaci veramente di portare un progetto politico nobile, virtuoso, di migliorazione sociale per Corsica, e ma continua veramente sino all'ultima, senza stancia, a portare la nostra rivendicazione legittima, validata a livello democratico parecchie volte, e di convincere i parlamentari della necessità assoluta d'avanzare per la Corsica, perché non avanza mica per la Corsica come noi volemo, che è una posizione conservatrice di statu quo che pone un grosso problema democratico, sociale, economico, culturale, linguistico, e quello non possiamo mica citare.
1: Ci vogliamo buscare un equilibrio per scrivere su destro?
3: Quando avete un Stato che storicamente gioca contro gli interessi collettivi dei corsi e una rivendicazione validata a livello democratico in Corsica parecchie volte si pochi anni, di sicuro che ci ha trovato un equilibrio o stato francese un nemico un insieme di nazionalisti corsi questa a sappiamo e die voglio dire tutto a difficoltà di una negoziazione e ciò a trovare a lui chi può si permette a indiuno un momento lato di mantenere una discussione un equilibrio e un isbog e l'indio la sfida di giorni l'ore giorni e zimane a ben di un ritroasimico in una situazione e qui a Igua a nome di la maggiorità fa bo per l'insieme di un ritroasimico in una situazione che non ci permetteria più da città l'equilibrio politico perché qui sarebbe un fiasco tamanto mica per noi sarebbe un fiasco tamanto per i corsi e a corsi
1: una manifestazione i sostegni a ureda le scuola associativa immersiva in lingua corsa scuola corsa si è sbugina da guarchi di Ornova 2000 persone sono falate in Chero di un Bastia a sostegni l'insegnamento immersivo e a squadra di scuola corsa un evenimento indienato a Origuso e contrattualizzazione i 5 posti insegnanti a Aberte e Ustadu un fatto pericoloso bella bene a scuola uso presidente Isep Udurchini ha tenuto a reagisce e ha fatto promessa d'un capia a mobilizzazione.
4: Lo scopo di questa manifestazione è di dimostrare la solidarietà e l'attesa di Azuge da Corsa, dare da Scuola Corsa e dare da un statuto degno della lingua al di là di Scuola Corsa. Siamo in una devoluzione collettiva, in una devoluzione di competenze e un trasferimento di queste competenze non un dominio linguistico è essenziale. Senza ufficialità non c'è salvezza e espandamento della lingua. E Scuola Corsa ben illustra di maniera chiarissima su Vatugui e c'è anche un'indignazione da parte di Azuge da Corsa dopo i propositi di chi sono tenuti e dopo tutti gli attermamenti che fanno che simulano una discussione con strappa più. Dunque è ora di pigliare decisione. Se decisioni non costano tanto caro, non so, 5 posti, fate un conto, moltiplicate 40.000 euro e 5 siamo a 200.000 euro. Chi pesano 200.000 euro in un logeano di un oggetto francese non è manco una goccia.
1: C'è stata questa lettera di parlamentari Gorsi al primo ministro, poi dopo un messaggio che viene portato oggi in prefettura, che sta da passare?
4: Allora, si è ingaggiato il prefetto di regione che era distanziale con noi, a ciò che noi ci ritroviamo in principio di settimana, non sta a casa di proposte che abbiamo fatto per sicurizzare un redare, cioè che Parigi accetti già lo schema proposto e poi dopo abbiamo fatto sapere che pur con questa accettazione qui non ci sarà mica un conto senza la contrattualizzazione di l'ondeggi posti perché qui tutti gli anni saremo sempre nella stessa configurazione in due su finanziamento potrà essere dichiarato illegale dunque c'è la sorte una volta per tutte di questa configurazione così e di un messaggio chiarissimo e semplicissimo che abbiamo formulato oggi c'è stato parecchie migliaia di persone oggi sì su genere di mobilizzazione un bastesi a far sentire nostra oggi in Parigi perciò era e gli è già fatta a inciavere altre modalità d'azione diceva più ferme.
0: Negli ultimi anni abbiamo avuto spesso l'impressione che fosse arrivato il momento storico per l'autonomia della Corsica. Il percorso è stato lungo e accidentato, con tanti passi in avanti e forse troppi stop. Adesso si è arrivati a un momento cruciale. L'arrivo all'Assemblea Nazionale di questo progetto di legge costituzionale potrebbe segnare forse un punto di non ritorno nel processo dell'autonomia della Corsica. È ciò che tanti sperano.
2: Una proposta di legge costituzionale per una Corsica autonoma all'interno della Repubblica Francese, ma cosa prevede questo progetto? Sicuramente appunto il riconoscimento dell'autonomia della Corsica, ma anche la ridefinizione dello status della Nuova Caledonia. Un percorso che dovrebbe attuarsi come parte di un processo di pacificazione e di risoluzione politica del conflitto storico appunto con lo Stato francese. E interessanti sono le parole di Romain Colonna, che sottolinea come quando si parla di Corsica viene rappresentata quasi sempre in modo sbagliato, si parla di tensioni di violenza. Invece il progetto di legge costituzionale che viene portato avanti va in tutt'altra direzione. Progetto politico, come dice lui stesso, nobile e che vuole portare un miglioramento sociale alla Corsica tutta.
1: E subito una musica esciuta in un 2018, una collaborazione tra uno e personalità maio di la canzone Corsa, Feli, e un gruppo puntello e un riacquisto corso, canta un bobulo corso, una canzone che riomba come un motto, che lo canti un bobulo corso.

0: Il 27 giugno appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione che vedrà sfilare per le vie della città migliaia di persone in difesa dei diritti del mondo LGBTQIA+. Sarà l'evento culminante della cosiddetta Quiresima, 40 giorni di attività con iniziative legate alla salute sessuale, al transfemminismo, all'antifascismo e alla libertà di espressione. Chi racconta chi? Pratiche contro la propaganda dominante è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno, come ci spiega Carlo Cozza, portavoce dell'associazione ARC.
1: È un tema che ci è venuto perché abbiamo riflettuto sul fatto che spesso le narrazioni delle minoranze, compresa la nostra, sono in mano a pochi, vengono chiamati poteri forti, e in realtà noi abbiamo capito che questi poteri forti non sono più gli organi di informazione, ma i social network e le piattaforme digitali. Quindi abbiamo visto che questa narrazione spesso è ostaggio da chi detiene i comandi di queste piattaforme, che decidono quali sono i contenuti e quindi anche quali sono le rappresentazioni delle persone, delle storie, delle identità, e ci siamo finiti anche noi. Quindi l'idea nostra con Quiresima è quella di riportare in piazza le nostre narrazioni, le narrazioni delle persone protagoniste del volontariato e dei temi LGBTQIA+.
0: Insieme a questi temi specifici però ce ne sono altri. Come mai questa voglia di allargare lo sguardo anche ad altri ambiti?
1: Ma questo è un po' lo spirito di Quiresima, che nasce proprio con l'idea di mettere insieme le associazioni, i collettivi, le persone, le idee, le emozioni diverse per fare rete. Abbiamo visto che l'unione fa la forza, cioè più voci ci sono sui temi, più si fa cultura, si fa democrazia. Ma adesso mi viene in mente questo termine, cioè si fa massa critica delle persone rispetto alla vita politica, e quindi in questo senso si fa democrazia. Quiresima mette insieme anche quest'anno una trentina di associazioni e collettivi, quindi se pensiamo quante persone poi vengono portate agli eventi, si fa un numero importante. Quindi anche se non siamo candidati alle prossime elezioni, però noi comunque crediamo che politica non è solo quella partitica, questa è la buona politica che ci piace.
0: Il 27 giugno poi ci sarà il Pride a Cagliari, una manifestazione che è sempre stata una festa molto partecipata dalla città.
1: Sì, questa è la 15ª edizione in qualche modo del Pride, che torna a Cagliari, l'anno scorso era a Sassari. La caratteristica nostra è quella del Sardegna Pride, cioè mettere insieme tutte le associazioni LGBT che lavorano sui temi appunto delle differenze di genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, ed è una festa appunto colorata che mette al centro la libertà e i diritti, quindi chiunque può venire a manifestare, a fare festa, ma a leggersi il documento politico e a ritrovarsi tra quelle righe del documento politico che appunto promuovono libertà e inclusione.
2: E adesso parliamo di giovani e mondo del lavoro, in particolare degli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria superiore, per i quali Union Camere Sicilia, insieme alla Camera di Commercio di Palermo Enna, organizza dei seminari formativi. L'obiettivo è permettere ai ragazzi di completare il percorso di studi avendo acquisito le competenze richieste dalle imprese e avere a disposizione gli strumenti adatti, non solo per presentarsi in modo efficace alle aziende, ma anche per mettere a frutto una propria idea imprenditoriale. Per raggiungere questo obiettivo, giovedì scorso a Palermo è stata avviata una giornata di seminari informativi con le classi quarte e quinte dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto Competenze per le imprese, strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro, che permetterà di superare quel gap tra offerta e domanda di lavoro. A Santa Vaccaro, segretario generale Union Camere Sicilia, abbiamo chiesto in che modo questi seminari, questi incontri colmano questo gap, questa distanza.
3: Noi diciamo che ci occupiamo dal curriculum alla startup. Infatti, con i seminari che da anni organizziamo nell'ambito del progetto Competenza per le imprese, i nostri esperti hanno aiutato migliaia di ragazzi siciliani delle ultime classi degli studi superiori a trovare un lavoro oppure ad aprire una propria impresa. Durante questi incontri, innanzitutto, diamo un primo orientamento su come affrontare l'enorme mondo del mercato del lavoro. Poi spieghiamo i trucchi base da tenere presenti sia quando si compila un curriculum, ma anche come creare un primo contatto con le imprese e come impostare al meglio un colloquio di lavoro. Infine, per chi invece vuole trasformare una propria idea in un'attività, forniamo informazioni sulle opportunità e sulle agevolazioni che sono previste per chi fa autoimpresa.
2: Qual è la risposta del mondo scolastico e come si può rafforzare la sinergia tra istituti superiori e camere di commercio per strutturare questi percorsi?
3: È una risposta entusiasta. All'inizio, per rompere il ghiaccio, ci siamo proposti a quelli che una volta si chiamavano gli istituti tecnici industriali o del turismo, nei quali naturalmente i ragazzi venivano avviati verso competenze più facilmente spendibili nei principali settori economici. Poi si è sparsa la voce degli ottimi risultati ottenuti e oggi sono gli istituti di ogni tipo a chiederci di tenere seminari con i loro ragazzi. Devo dire che grazie alla riforma degli studi superiori e all'avvento degli ITS, ad ogni seminario ci troviamo a confrontarci con ragazzi sempre più preparati, sempre più consapevoli delle proprie capacità e molto determinati a scommettere sul proprio futuro. Partono con idee chiare e noi ci limitiamo quindi ad aiutarli a metterlo a frutto. Il rapporto con le istituzioni scolastiche è consolidato.
2: Cos'è la piattaforma SNI Servizi Nuove Imprese e quali servizi offre ai giovani che vogliono fare impresa?
3: Tutti sappiamo quanto sia complicato aprire un'attività e non sempre è sufficiente l'aiuto di un professionista abilitato. Il servizio Nuove Imprese lo possiamo definire come un incubatore presente in ogni camera di commercio. È un vero e proprio modello di semplificazione che funziona bene e che avvicina i giovani a quella meta che prima sembrava un sogno impossibile. E con l'aiuto delle camere di commercio quel sogno può diventare realtà.
0: Sardegna e Sicilia sono sostanzialmente appaiate nella non invidiabile classifica relativa alla dispersione scolastica. Iniziative come quella della Union Camere Sicilia sono fondamentali per dare stimoli alle ragazze e ragazzi e consentire loro di crearsi un futuro e non finire nella palude in cui stagnano i cosiddetti NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, ovvero quasi il 20% dei giovani sardi tra i 15 e i 29 anni.
2: E in Sicilia il mercato del lavoro per i giovani, lo sappiamo, presenta un forte paradosso. Da una parte un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 48% e dall'altra le aziende locali registrano una carenza di profili tecnici specializzati. Questo squilibrio alimenta una costante fuga di cervelli e di manodopera verso altre regioni d'Italia, come ben sappiamo, ma anche verso altri paesi. Ma in realtà non mancano i profili specializzati, perché in Sicilia ci sono molti istituti che curano percorsi formativi di eccellenza, quindi il vero problema spesso è di tipo comunicativo e quindi percorsi informativi, appunto come quelli proposti da Union Camere, sono utili per mettere in comunicazione l'offerta e la domanda di lavoro.
0: La musica dalla Sardegna si chiama Lumia ed è il titolo dell'album firmato dalla cantautrice e autrice Ilaria Porcedu e dal compositore musicista Emanuele Contis. Il lavoro è un punto di incontro tra due traiettorie, un luogo sonoro in cui la canzone d'autore si espande diventando paesaggio, visione e materia. E da Lumia di Ilaria Porcedu e Emanuele Contis ascoltiamo Andare Via.

0: State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna di Radio Corse, frequenza Mora in Corsica.
1: E adesso andiamo un po' in giro tra i borghi più belli della nostra Sicilia. Lo facciamo con Marcella Croce, studiosa ed esperta delle culture e delle tradizioni popolari, che con la sua guida Borghi della Sicilia, pubblicato dall'editore Capricorno, ci invoglia a conoscere l'isola attraverso traiettorie insolite e coinvolgenti. Marcella Croce ha selezionato per l'editore 35 borghi emblematici, piccole perle disseminate tra le pieghe a volte rigogliose, a volte aspre, della nostra terra, capaci di restituirci l'unicità di questa nostra isola. Una scelta non facile quella della selezione, perché i borghi da visitare in Sicilia sono certamente molti di più. Nella guida, comunque, per ogni borgo possiamo trovare tutte le informazioni per la visita, un itinerario e approfondimenti su storia, arte e natura.
2: La guida è nata dai miei articoli pubblicati dal Giornale Sicilia negli ultimi 3-4 anni. La serie degli articoli era intitolata Una gita fuori porta e uscivano settimanalmente. Quindi per scrivere gli articoli naturalmente ho dovuto girare un bel po' e estrarre da ogni luogo le cose interessanti e curiose che potessero attrarre il lettore.
1: Sono 35 i borghi descritti, rappresentati in questa guida, ma quanto è stato difficile sceglierli?
2: È stato molto difficile, non potevo assolutamente superare il numero di 35, perché l'editore, il Capricorno, ha una collana su borghi della Campania, della Puglia, della Toscana, eccetera, quindi c'era questo numero invalicabile. In più i borghi non dovevano avere più di 10 o 12 mila abitanti al massimo, e quindi questo ha ridotto abbastanza la scelta.
1: Tra tutti quelli appunto che lei ha descritto, ce n'è uno in particolare che l'ha colpita per una caratteristica, per una particolarità?
2: Allora, uno in cui ho passato molto tempo, nel senso che ci ho vissuto per un anno, è Petralia Soprana, perché per un anno, 50 anni fa, ho insegnato inglese in un istituto superiore di Petralia e ho scelto di abitare a Petralia Soprana invece che fare su e giù come tutti i miei colleghi, partendo alle 6 del mattino da Palermo.
1: E qual è la caratteristica, qual è la particolarità che l'ha colpita?
2: Intanto il paesaggio, la gentilezza delle persone, il ritmo della vita. Questo si può dire di tanti posti, però Petralia è particolarmente scenografica per tante cose.
1: Si avvicina l'estate, a chi ci sta ascoltando, 3 borghi da suggerire, da visitare, 3 borghi davvero particolari dove trovare qualcosa di veramente inedito?
2: Ma intanto Palazzo Lacreide, nell'entroterra di Siracusa, nella provincia di Messina ce ne sono pure molti, per esempio Montalbano e Licona. Il paese nell'interno sicuramente ha conservato delle tradizioni e delle peculiarità che altrove sono scomparse.
0: La ricerca storiografica scava nel passato e riconsegna alla realtà nuovi elementi di riflessione. Vale anche per le isole del Mediterraneo, indagate nel libro Frammenti insulari, edito da Vella e curato dallo storico Anthony Santilli. Uno studio dal quale si scopre che le isole non sono mai state così isolate come si crede e che invece vivono una comune realtà di interdipendenza che genera però identità differenti. Anthony Santilli.
3: Sicuramente le isole hanno un destino comune, naturalmente poi dobbiamo far riferimento anche ai bacini, quindi ai mari che le ospitano, ogni mare ha le proprie specificità. Questo non significa che ogni isola con le stesse condizioni geografiche abbia poi un destino simile, perché le variabili sono storiche, appunto, sono tantissime. Ogni isola in realtà, proprio per queste mille variabili, ha un proprio destino. Vi sono naturalmente dei tratti comuni, ma gli esiti sono sempre unici. Ecco, noi dobbiamo sempre renderci conto di questo, dell'unicità degli esiti, delle dinamiche storiche per ogni spazio insulare, e da lì partire per costruire appunto una nuova storia delle isole nel Mediterraneo.
0: E quali tratti comuni oggi ancora possiamo individuare?
3: Uno dei tratti comuni potrebbe essere proprio la distorsione dell'immagine dell'isola. Noi quando pensiamo all'isola, o meglio, chi non è un abitante di questi spazi insulari cosiddetti minori, lo immagino come uno spazio isolato. Ecco, la condizione e l'associazione dell'isola all'isolamento è per esempio una distorsione della realtà. Questo è un tratto comune a tutte le isole ed è anche il motivo per il quale molto spesso la maggior parte di questi spazi insulari è stata utilizzata anche come luogo di detenzione, perché gli stessi attori politici hanno sempre pensato che questi luoghi fossero ideali per allontanare i soggetti che si voleva appunto marginalizzare. In realtà proprio la storia e la ricerca ci dicono che questa idea di isolamento sono una costruzione, un immaginario. Le porosità, le connessioni tra isola e isola sono tantissime, le connessioni tra isola e terraferma altrettante.
0: Quindi potremmo dire che le isole non sono poi così tanto isolate per certi aspetti.
3: Assolutamente sì, nel senso che all'immagine di isolamento, e sicuramente in parte non possiamo negarlo, una distanza vi è, ma per esempio non si considera mai quanto sia unente l'elemento acquatico, cioè la dimensione insulare molto spesso viene vista come una dimensione isolata perché si pensa al mare come elemento di isolamento e non come elemento di connessione. Da Ferrambordel in poi, quindi uno dei maggiori storici del Mediterraneo moderno, abbiamo cominciato ad apprezzare invece il nostro caro Mediterraneo, per esempio, come un elemento organicamente, intrinsecamente portatore di connessioni.
1: E ai borghi consigliati da Marcella Croce io aggiungo altri due borghi, che sono quello di Marzamemi in provincia di Siracusa, un suggestivo borgo marinaro famoso per la sua antica tonnara, e poi Erice in provincia di Trapani, borgo medievale fortificato e arroccato sul monte omonimo che offre panorami unici sulle isole Egadi. E infine vi consiglio vivamente di visitare la Festa del Grano a Chiaramonte Gulfi il 13 e il 14 giugno.
0: Il tema dell'insularità domina il dibattito in Sardegna, connesso soprattutto agli svantaggi che l'insularità oggettivamente porta sul piano economico. Il ragionamento dello storico Santilli è però più profondo e ci spinge anche a riflettere sul tema della nostra identità e su alcuni stereotipi e luoghi comuni, come ad esempio quello delle isole isolate, appunto luoghi comuni che meritano di essere analizzati e se possibile superati. E rispetto alle isole fortezza non possiamo non ricordare poi il progetto di trasferire gran parte dei detenuti in regime di 41 bis in tre carceri della Sardegna. Segno che alcuni pregiudizi restano a dispetto di una realtà che cambia.
1: Adesso la musica dalla Sicilia. Quelli come noi è l'ultimo singolo del cantautore palermitano Sabu Alaimo, estratto dall'EP omonimo pubblicato lo scorso marzo. Nel brano Quelli come noi l'artista mette insieme le storie di persone diverse ma accomunate da un senso di alienazione rispetto alla contemporaneità. Un linguaggio diretto, un sound cupo e incisivo con cui Sabu Alaimo dà voce ai reietti del nostro tempo. Il videoclip ufficiale è stato girato tra i mercati storici di Palermo, il Capo e Ballarò, e costruisce un racconto visivo realistico e immersivo in cui il brano si intreccia con la vita quotidiana dei quartieri.

0: She drives me crazy, fine young cannibals. Allez, c'est l'heure de retrouver Misandre, Fandage, Sans pieds ou Médor, et pour un choix filmique, une série hein, ou un film, c'est la corde au cou aujourd'hui.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
3: Adieu East ou la corde au cou, dit Gus Van Sant, au Dead's Man Wire, une version originale, est mise au campada.
4: O film è ispirato ad un fatto vero accaduto in l'anno dei 70 agli Stati Uniti.
3: Ie in un 1977, per essere più preciso. O film è o primo di Gus Van Sant da poi 7 anni e poi a forma di un thriller criminale. Ciò che mi è piaciuto è a forma semplice, quasi brutale, vicina ad un documentario e di viure di Lebiga. Gus Van Sant ha lavorato con i documentaristi Alan Berry e Mark Enox e ha provato da una vera corrispondenza visuale con la realtà.
4: Ma ci sono parti che sono ficzionate pure. Anche se l'evento è stato documentato in diretto all'epoca, tutto un nemico è stato filmato. E i scenaristi hanno inventato ciò che si è detto tra i due protagonisti in parecchie scene.
3: Ie, ed è giusto appunto la questione che voglio discutere oggi. Ma prima un piccolo riassunto di storia. In un 1977, Anthony Kiritsis pia ostaggio Richard Hall, presidente di Meridian Mortgage, una società che Kiritsis palese ad avere rubato. O fatto è filmato in diretto per la televisione e diventa presto un affare nazionale. Kiritsis è un criminale o una vittima che domanda giustizia? E qua questione che divisa gli Stati Uniti e che il film decide di bande d'orna.
4: E di

0: nostra questione d'oggi?
1: Ie e no. A questione per me sarebbe piuttosto perché l'arte è particolarmente uggine, ma adobra così i fatti veri per contare una storia. E come va l'arte per parte di una storia personale e fane un'opera universale.
2: Ah, e torna filosofia.
1: Perché l'accordo cu conta storia d'un fatto vero, ma brubone una vera riflessione nanta a morale e nanta a zugeda capitalista.
2: E a politica, non ne hai mai una decia di tutto che? Ben sempre qui, curatoso pa intellettuale indigesta e ci fa di cagà. Mi pare che ti piace di stati assente a di cose che barano intelligente, ma ti impipi di ciò che piace davvero a gente.
1: No, perché tu sai ciò che piace a gente?
2: Yeah.
1: Allora vai, parli tu di un film.
2: L'accordo cu è riuscito perché c'è un suspense di un thriller semplice e efficace che costruisce e fa crescere attenzione piano piano. L'attore sono tutti uomini e noi siamo presi nella storia subito, al principio, e ci tende sine a fine. Il scenario è giusto, i dialoghi eccellenti, a viura perfetta in sua semplicità. E quindi è una buona ricetta per fare un film buono. Fa un film semplice, un film che parla ai nostri sentimenti, ai nostre emozioni.
1: Gebera, ma un film può parlare al nostro cuore e al nostro cervello a tempo. Di che per me un film buono?
2: Hai sempre qualcosa lì, sono miracoli.
1: Yeah, mi piace di compiere conversazione.
3: E voilà, a reggio, Misandre. Allez, honneur aux dames, on le retrouve demain. Le duo Misandre a Fondaci e Saint-Pierre, ou Médori. On peut nous bio saber au groupe pour la recouge et à 17h un point sur l'actualité sur la météo de votre week-end, c'est du beau temps.

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Poi me là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez è di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti rise.
0: Yeah, giunge giù il 25 di giugno.
1: In da corte di un museo di Ostia, a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A un'ora e mezzo.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Voilà, le duo Kenji Girac Vianney, Le Feu sur ce titre. In memoria di gore nostre boesia, una boesia musica regalada da Angiola Potentini.
1: Scritta in sutanaccio da Ubueda all'anno di meio, si mai, besta. Ci visteranno di disprezzo, fino a troa noi gavezzi, o mancheranno gli argomenti per un lasciasi godera, mudia su bezzuccio di terra. Si sbrimbara attorno a una bana, e si pur mai da risparaci qualche muga, ci imparerani a essa giughi. Di prima una melodia, pensata da vedere i gubogi, chi tocca all'umano, e poi no, studesto provando, filosofico, scritto da Ubueda all'anno di meglio, chi parla dell'umanità, di la speranza che lui si promette. A grandezza e a forza dei sei giughi, di sintesi giughi, di betu, all'umano, alle possibilità, alla vita, agli elementi.
0: On salue Angiola Potentini, che nos sentimus sempre cum piege. Et puis, dans quelques minutes, on va parler de jazz, je vous disais, avec Fabienne Marcangeli, très attendu, le festival de jazz, Jazz in Calvi, qui revient au mois de juin, fin juin. Elle sera sur scène le 23 juin avec Biadia Jazz, Fabienne Marcangeli. On en parle dans